katoa. Na angiki ka ahine hai matua atukahi atuhahine. Tamangiki mabaitenge ai ki seito matouhenua nei avai.